Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

0: Io son un uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
1: Battervi o dir subito perché di fedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piace.
1: Cessate di scherzar o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. San come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi